0: ditheoa dikalaneng le mvololo autia strada holisedi sm
1: lesedi fm a ke molelo.

0: Ikalaneng o Lesedi FM.
1: Kadime tsebe yo sebele pinyane.
2: Lesedi FM ke molelwa. Motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka matjeke. Ha di kgogo di theoha dikalaneng. Ho fihlela re isa masapo ho beng. Tembisa. Ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana Lesedi FM. Ke molelwa.
3: Heidelberg, toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng. Moo ho renang kgutso. Lesedi FM, le fumaneha ho 87.7. Kapa kena ho SABC Plus app. Ke molelwa.

Lese fito ke lese di FM le kubula 88.4 kapa ho SABC Plus app. Ke mole. Ho tloa ka matshe.

Oh, reale bo anda demo di mo ha re hopuditse ga jeno. Nna le mo mamedi wa lesedi hore ha hona sebetsa se tseditsweng hore qeta se tlang ho tswella bophelong ba rona. Ka nnete reale bo wa mo mamedi ha re hopuditse ga jeno hore mamina tla tshekwa fela re ke ke ra wela re ya leboa ka jeno ha re hopuditse re di fiditla tshewa fela di ke ke betsa re pitla go bani o re o na le rona mmabedi pinena e matla ha holo di tlaetswa fela rona re tlo feta o spetlela ngwana mme mohlomongwe sa tswa wa mme a kotsi re ya

ke se ke le buile phoka mamedi wa tsebeletso ya le SDFM khotso ke di thagola ka tsa papadi ya bolo se hlopa sa Arsenal ke ba mampudi ba league ya manyesemane English Premier League ka mora dilemo tse 20 ana le metso e mmedi the Gunners of London le a di soka di fuwa mohope semmuso fela ha o se hlopa se tla hlola se

Molato a ke le sedi mamele metso tse dula hantle ho ya mashuma mabedi ana le metso e supileng ka mora hora ya bosupa ne ke thotse ke shebile taleo ya Spotify. Ena ke bontsha hore mmino wa Afrika Borwa o a hola lefatsheng ka bophara haholo mmino ona wa puo ya Sezulu. Ho bona le hle o ananelwa lefatsheng ka bophara le dipina tsa rona tsa dipuo tsa se Afrika e ka ba Sesotho ho bona etse ka nnete tshebetso e le ntle mme e ya bontsha hore internet hle e butsi lefatshe ho etsa bonnete ba hore mang kapa mang a ka itlhahisa ka boyena ka mokgwa leng ka teng mme mamedi sena.

0: Mzansi. Taba tse monate ke hore ke tsatsi le leng hore o qale ntho tse ntjha. Jwale he, etsa hore le o sebeletse ka fiber le di whole grain. Weetbix, tsela ya ho qala letsatsi la hao.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Yakala mosamfiti, ikhutile, itshisa ho feta pele. Bona, ha se mokete wa mmino fela, ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Ho ketika mmoho le dibini tse latelang. Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzani, Youngstana, Dr. Colgate Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest. Tsela tsohle, di tla be di etsahala Moqebelo wa 2020 na le metso supile mbukchan San City Super Bowl menyako etabulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro ho ala ka 350 rand ka sesu sefiti kizi ya kala mo San City #sunfest2026 #love every moment #ziyakala mo San City.

Mamedi ke o seng re sa iketlile wa tseba, re sa iketlile ka nnete, re sa iketlile. Ho na le batho ba sa batleng moferefere ha e le o seng tjena. Motho o batla hore a ka tsohe a imamele. Jale, ho na le batho ba bang o tla fumana hore so tsosa batho ka lerata fela, ka lerata fela. Ha le batla ha le lerata la momoshong. Batho ba batla ho imamela ha e le o seng, ba batla ho iketla, ba inahane hantle hore letsatsi ke lena le tjhabile, ho tlo etsahalang, ke qala kae, ke leba kae, ke dintho tse batho ba ratang hore di etsahale ha e le o seng, motho a ka bue le maikutlo a hae a le mong. Jwale ka nako nngwe jwale o batla ho qala letsatsi la batho, so entse moferefere, morusu. Ho monate wa bona le ho itlhabolle kwano, re qala letsatsi ya monate re iketlile. Ke o bapaletse pina ya Ben E. King, So Important to Me, Smokey Robinson, Cruising. Me kgetho ena ya dipina ke ya ke bogile kgalenyane ka mana ka botjhabela Bloemfontein. Re a lebohle wena ke bogile, o re entse motlotlo ka nnete, o re entse motlotlo batho ba.

Misusu e mashume amararo kamara hora ina ya boropong ntate moruti Sirei Mafojane o teng ho pola hlakitse ba la bukeng ya diketso gaolo ke mashume amabedi timana ke mashume amabedi le metso robedi ho fihlela timaneng ya mashume amabedi le metso e robong.

Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba elwanetse. Ha re eme mmoho le Lesedi FM, re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molemo.

Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse. Ha re eme mmoho le Lesedi FM, re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM.

0: so yo ke letse bofukeng a re o na le wena ma emong a hao how mong o na le wena mo me di 100 mahlo ho ga ke ya bone di tabatsa ga bone di balolo jalo ke sibuhudi
1: mosi wa tshwe

0: Yenna papadi nye tsote hang ka bolo ya maoto ya mahala ya Spa Limited Edition. Ha o reka ka 650 rand, o reka di sebediswa tse tharo tseng ka karolo. Jwalo ka 175 gram Protex hygiene soap, mefuta e fapaneng. Reka dife ka padife tse pedi ka 28 rand, o boloka 12 rand ka di rewards. Kapa 2 liter Spa full cream, kapa low fat ultra pasteurized fresh milk ka 32.99 fela e le nngwe. Dithako tsena di qala ka la 11 ho fihlela ka la 24 May. Ha thepa e sa le teng, Spa fela. Hona le dipehelo.
1: Na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo go wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: LP Gas ke mohlodi o sebetsang hantle wa matla bakeng sa ho pheha le ho futhumatsa sebaka. Ho netefatsa hore ha e nkge, mme ho na le moya ka tlung ke mokgwa wa tshireletso. Ha o sebedisa LP Gas ka tlung, netefatsa hore difenstere kapa mamati a bulehile hanyane ho dumella moya o phalle ka tlung ha o phehile kapa o futhumatsa ntlo. Ho fumana dintlha tse ding mabapi le polokeho ya LP Gas, etela LPGSA ho www.lpgas.co.za. LP Gas e bolokehile, bophelo bo monate.
3: Le sedi FM. Re a tell.

ke khomu phatswa moeketsi 3 pelo e botlhoko e tadime ho rra ke a borobong tsebeletso ke a lesedi ho le gotlala gaso la Afrika Borwa ditaba tsa ho ga ya borobong ge di balwa ke tsietsi mongwala di mokubung.

0: alle radio mensagi, alle radio mensagi, go mamete gamona, alle radio, o mamete nge smona morena musiya gamona ka petsana ritse. O mamete le mona tswa makobo mona, alle radio.
1: Hai hai hai hai tsaka na, hai roi, hai na ke tswile ka dikubong bona, ke tswile. Ha ke tlo ikolota nna. Ke sana Mofokeng mona Pretoria ha e ke mane Pretoria Hillbrow ni bona.

0: monati lela ho ya di hawa ha na ngo ba sei hula a go dwele ho ya di hawa ha wi chele mabolotsana a monati kyatla
1: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim polane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa inshorense ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: metsi remoho hole sedi fm
0: ke la remoho la bogagong lena ke mane mo tla buisana le nna nomoro ntsa mohala tsa 086 000 3084 086 000 3084 metsotso nge mashuma mararo ka morao rena ya le shume kutlwana o e jagile o le go kae wena koriana o e jagile go le go kae koriana ngwana ka hle monna

bohloko ba molamo a buela sefate ho mona di ba mbatho ha ba o gala ba ba o dudela fatshe ba ba gala hloya modimo khona o ba fanako ba ga jwale ge fihlile mo e papa e mama